0: Boye bi hon hon bo ba do se se.
1: Kendo pa to ba di bele uwe si boye bi hon bo ba do.
0: Ani we wa hon swa bo bo vile a yi son mon boye bi hon sin da e ton we.
1: Kendo pa to ba di bele uwe si boye bi hon bo ba do.
0: Ani we wa hon swa bo bo vile a yi son.